0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Que suena.
2: Lo que suena.
1: Tendencia.
3: Tendencia.
1: Éxitos, ok.
3: Ok.
1: Canciones de hoy que hacen bien.